0: Disc jockey! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: Qui l'atmosfera è già